fecero stabili contenti e per il bandiere vita nuova in ogni città. Rassi si pettano i lanci di formsi al mio comando tutto qui sta. Lanci di formsi, rassi si pettano i lanci di formsi al mio comando tutto qui sta.

0: qualità. Tutto mi fermo, tutto mi vogliono, da ragazzi a vecchie fanciulle.
1: Ma la parrucca,
0: resta la barba, quali si guegna, resta biglietto, tutto mi fermo, tutto mi vogliono, tutto mi fermo, tutto mi vogliono, qual è mai Luca, resta la barba, resta biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

figaro su, figaro su, figaro giù. Rotamamissimi, solevi, solevi, solevi, nelle città, nelle città, nelle città, nelle città, nelle città. Abravo figaro, abravo vavissima, abravo figaro, abravo vavissima, fuente battissima, fuente battissima, fuente battissima, cavrità. Abravo figaro, abravo vavissima, abravo figaro, abravo vavissima, fuente battissima, fuente battissima, fuente battissima.

giorno si vede intorno, non c'ero stabili contanti e per il bandiere.

0: ragazzi avvecchie fanciulle.
1: Ma la parrucca!
0: Resta la barba! Quale sinuendo? Resta il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quale mai Luca? Presta la barba, presta il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Hey, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando mamissimi suole vi rifuole, mi suole vi ricordo nelle città, nelle città, nelle città, nelle città, nelle città. Abrovo Figaro, abrovo vissima, abrovo Figaro, abrovo vissima, fuente battissima, fuente battissima, fuente battissima, cavrità. Abrovo Figaro, abrovo vissima, abrovo Figaro, abrovo vissima, fuente battissima, fuente battissima,